non passa. E allora batte, batte, batte, interminatamente batti tuo animale che nella gente, se lo vuoi ascoltare, ti dirà no, no, no, no.